mare suneta spor. Me vroci, me cioni, me calasi, adromito scalpasi, o vocto vrocator. Trecha, trecha, mavro muca i duri, spasse, spasse, coppa gosmi o record. Talmerixi scato de birasi, adromito scalpasi,

0: Venule che afta, camia fora. Da fica chino de fica, che ta battaglia, gli non de
1: mani.

zaña o della fila, ve felo ute biberò ute bibina, felo mono, namu milas ya milas.

ne ho degli affilla, se se lo ute biberò, ute bipilla, se lo moro, la momiglia, mila. Mila muglia mila, mi momiglia si apprasinava e chiama prima, se se lo

Vendo na fine na malloni, na idroni, da tetradia na mugiurroni, da cubiato na xiloni, che da fiato na leroni, ma la loia di la vi, mi è tutto, mi è chi non mi to alo, mi. Vendo na fine na hasevi, na chorevi, sti bagnera na psarevi, να παλεύει, να σαλεύει, ούτε βατραχάκια να μαζεύει. Μα άλλα λόγια δηλαδή, μη τούτο, μη εκείνο, μη το άλλο.

Mitton biarde, mitton birasde, mitton agisede, ute naton fotografisete. Ma la loia di la vi, mihe tutto, mihe kino, mito alo, mi.

Italia, i canivali maestro Vulia. Già se ne toccano, me toccanis, all'efticosi faieris. Italia è cortati, veni carrigani calatti, che ne fa canetto canis, me toccano, toccano me toccanis, ero napo.

Sia cozzagna o deia fila, ve felo ute biberò ute bipilla, felo mono, namu mila, sia mila.

Della fila, de celo ute biberò, ute bipila, se lo moro, la mumilla, si ammila.

Mare suneta spor. Nevrosi mechoni mechalasi, adromito scalpasi, o vocto vrocator. Trecha trecha mavro muha i vuri, spasse spasse coppa cosmi o recor. Chalmerixi scato de birasi, adromito scalpasi.

Paco, ti dà fame? E chi l'amo gurgurisi, che i pina me derisi. Mi affetta collo chisi, che è una rocchio revisi.